0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: XFM, más música.